0: Señor Pérez, yo lo di él, aposento alto,
1: Hey yo, New Holy Music, Oldie Records Studio, Puerto Rico.